0: Santana, M-Music.
1: Suena potente. 100.1 FM, Savana Stereo. Savana 100, la potente.